0: Avian Sleeping and Living.
1: Užijte si Mionetto, víc než jen Prosecco.